tutti i quadri che ho, di tutti i quadri sei tu. La più enigmatica. Nudo di donna sì, ma nudo di donna però. Molto romantica. Impressionistica, un po' il rosso, il giallo ed il blu, che sanno d'Africa.